cercavo di sfruttare il 100% dello strumento, mentre oggigiorno ci si limita spesso a usarne sì e no l'1%. Tony Banks.

0: Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate, tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3, lo stesso delle CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controllo di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici, connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo, i parametri di viaggio. Su strada la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento e dà un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e il parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori ambientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma vuole restare con i piedi e le ruote ben piantati per terra. Il prezzo? Intorno ai 7.000 euro.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People.

0: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare, oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800 95 7766 dal fisso e lo 06 4298 6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
2: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il diario di bordo su Radio Music for People.
4: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
5: ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
4: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
3: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
6: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

cibo, la tua musica, la tua libertà. 3, 3, 3, 3 successi, senza interruzione su Radio Music for People.

0: Attenzione, è il momento della World Parade. The Special Top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Essi è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10 come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio, e anche lì al primo posto una canzone che conoscete sicuramente, perché lo definirei uno dei tormentoni dell'estate 2020.

0: fun.
1: Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dal Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica. Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

prima edizione della World Parade, non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate chiaramente, e vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese, poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel, il produttore francese Solto, con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora perfetta

e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rojek insieme a Christian Milian con la loro intesa perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Cosa succede nel mondo dei motori, in tutto il mondo, e cosa succede anche a livello musicale? L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard Hsu, tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston. Un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

Proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena Pertutti, l'imperatrice, che adesso ci ascolta comodamente da casa, anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte, amatissimo dalle radio, che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

E finalmente dobbiamo dire l'Italia è ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

prima edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna, abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, beh, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche, visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei. La canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

0: This is World Parade, new hit on Radio Music for People.
1: Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche, a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

0: is World Parade with Richard Shue on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Shue su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Xu, che mi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

0: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: parlare di qualcosa di importante oggi, perché è ora di tornare alle nostre radici sulla libera espressione su Facebook e Instagram. Ecco cosa faremo. Per prima cosa, elimineremo i fact checkers. Elimineremo i fact checkers. Elimineremo i fact checkers.
1: Ha ha ha ha ha!

0: sulle altre radio. Difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People, invece, le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
1: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise. Nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione.
6: Radio MFP.
7: Il diario di bordo. Il diario di bordo. Su Radio Music for People.
8: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto, avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
0: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@mfp.libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
9: Esistono due categorie di uomini: quelli che guidano una moto e quelli che vorrebbero farlo.

Theodore Derice Pendergrass, conosciuto anche come Teddy P o Teddy Bear. Teddy Pendergrass è nato a Philadelphia il 26 marso del 1950. Dedito ai generi R&B, soul, jazz, gospel, fu in attività dalla fine degli anni 60 fino agli inizi degli anni 70. Prima come componente di gruppi quali The Cadillacs e poi Harold Melvin and the Blue Notes, di cui era anche la voce solista, e in seguito come cantante solista fu anche autore soprattutto di brani d'amore. Da solista pubblicò un totale di 20 album, i primi 6 dei quali pubblicati tra il 1977 e il 1981 gli valsero anche dischi d'oro. Il primo di questi fu l'album omonimo del 1977. Tra gli altri titoli ricordiamo Teddy del 79, Love Language dell'84, Joy dell'88 e This Christmas I'd Rather Have Love del 98. I suoi ultimi album furono solo raccolte. Collaborò poi anche con vari artisti, tra cui Whitney Houston, con cui incise nell'84 il brano Hold Me, inserito nel suo album Love Language, oltre che nel primo album della Houston del 1985. Ottenne 5 volte la candidatura ai Grammy Awards nel 79, nell'82, nell'89, nel 92 e nel 94. Abbandonò poi la carriera discografica nel 2006, dopo oltre 35 anni e 24 anni da un incidente stradale che lo costrinse a passare gran parte della sua vita su una sedia a rotelle. Morì nel 2010 all'età di 59 anni. Per assecondare la sua passione per la musica ed inseguire il sogno di una carriera in campo discografico, abbandonò gli studi in giovane età per dedicarsi come batterista al gruppo dei Cadillacs. E assieme alla band invece di Harold Melvin e i Blue Notes, incise brani celebri quali Miss You Bad Luck, Wake Up Everybody, The 2 Million Sellers, If You Don't Know Me By Now e Don't Leave Me This Way. Una carriera stratosferica, incredibile, una voce riconoscibile e intramontabile. Questo era Teddy Pendergrass.

0: Rimossi 7770 account e 930 pagine, censura super di Facebook. Ecco chi ha colpito Zuckerberg e perché. Meta, l'azienda madre di Facebook, ha recentemente intensificato le sue azioni di censura affermando di lottare contro la disinformazione e le fake news. Questo ha generato discussioni sulla libertà di informazioni sui social media. Mark Zuckerberg, il fondatore di Meta, ha allertato riguardo a ciò che definisce la più grande operazione di influenza segreta online al mondo condotta dalla Cina. Meta sostiene di aver individuato e rimosso oltre 7700 account e 930 pagine solo su Facebook, accusando questi attori di promuovere la reputazione di Pechino e diffamare gli Stati Uniti o l'Occidente, oltre a seminare confusione sugli origini del Covid. Questa mossa di censura è stata vista con scetticismo da alcune persone, considerando come Facebook abbia precedentemente etichettato come disinformazione molte informazioni controverse sul Covid e sui vaccini. La rete cinese presunta da Facebook sembra aver optato su diverse altre piattaforme sociali, tra cui YouTube, TikTok, Twitter, Reddit e Pinterest. È interessante notare che questa è la settima volta in 6 anni che l'azienda di Zuckerberg ha preso misure contro una rete di influenza cinese.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

I Kinks sono stati la quinta essenza del sound inglese degli anni 60 e Ray Davies il più grande e geniale autore di canzoni che abbia mai conosciuto, Paul Weller.

Canti anche tu? Segnalaci la tua canzone e potrai far parte dei nuovi talenti di Radio Music for People. I nuovi talenti torneranno in onda tra poco più di un'ora.

Si vive anni e anni, ma in realtà viviamo solo in quei momenti passati in sella alla nostra moto. Il resto lo si passa ad aspettare il domani per risalire in moto.

0: è tempo di Motor News
1: su Radio MFP
0: con Marco Veronese.
1: Motor News a cura di Marco Veronese.
2: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Motor News, la rubrica dedicata al mondo dei motori a cura di Marco Veronese, qui su Radio Music for People. Oggi parliamo di un problema che sta creando parecchi grattacapi a tutti i guidatori, specialmente a noi popolo delle due ruote: la benzina contaminata da acqua e impurità. Secondo un'inchiesta lanciata dall'agenzia Aden Kronos, nelle officine, in particolare nella zona della capitale, è scattato un vero e proprio allarme. Diversi meccanici storici dichiarano di non aver mai visto una concentrazione simile di guasti negli ultimi mesi. In alcuni casi le lavorazioni su serbatoi e impianti intasati da acqua, sabbia e morchia sono aumentate anche del 30%. A fare le spese maggiori di questa situazione sono proprio le moto e gli scooter di ultima generazione. Dotati di iniettori e pompe carburante ad altissima precisione, i motori moderni sono estremamente sensibili. Basta poca acqua nel serbatoio per far spegnere il mezzo pochi metri dopo aver fatto il pieno. Ma da dove arriva quest'acqua? Le cause sul tavolo sono molteplici: problemi tecnici o strutturali, infiltrazioni nelle cisterne dei distributori, condensa o falle durante lo stoccaggio e il trasporto lungo la filiera, sospetti sulla speculazione. Con il continuo rialzo dei prezzi alla pompa, le associazioni dei consumatori non escludono l'ipotesi di tagli o manomissioni fraudolente per gonfiate i profitti. Proprio per questo, Codacons e Acipri chiedono con forza controlli massicci sulla rete di distribuzione, ricordando che un motore che si spegne improvvisamente in mezzo al traffico rappresenta un gravissimo rischio per la sicurezza. I consigli di Motor News: se la vostra moto o lo scooter si fermano subito dopo il pieno, conservate sempre lo scontrino del rifornimento. È fondamentale per dimostrare dove avete acquistato il carburante. Prelevate un campione. Se possibile, fate conservare al meccanico un campione del carburante prelevato dal serbatoio. Inviate un reclamo formale. L'Unione Nazionale Consumatori ricorda che con le fatture della riparazione e la prova d'acquisto è possibile chiedere il risarcimento dei danni direttamente al gestore della stazione di servizio. Occhi aperti al distributore, quindi, e restate sintonizzati. Per Motor News è tutto. La linea torna alla musica di Radio Music for People.

Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica.

0: La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
3: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
4: This is World Parade on Radio Music for People.
5: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: A Cocktail Magazine cercheremo di fornire informazioni sull'influenza che certi soggetti hanno nella nostra vita, e tra questi Bill Gates. Un ascoltatore ci ha chiesto: ma Bill Gates è coinvolto in ChatGPT? A me verrebbe tanto la voglia di dare una battuta, ma teniamola ferma. Purtroppo sì, e adesso faremo chiarezza al riguardo. ChatGPT appartiene a OpenAI, una società di ricerca sull'intelligenza artificiale fondata nel 2015. Bill Gates non è proprietario di OpenAI e non è direttamente coinvolto nella società, tuttavia c'entra qualcosa in modo indiretto. Ecco i dettagli. Quindi partiamo dal punto numero uno: chi è il proprietario di OpenAI? OpenAI è stata inizialmente fondata come un'organizzazione no profit da un gruppo di imprenditori e ricercatori, tra cui Sam Altman, allora presidente di Combinator, ora CEO di OpenAI, Elon Musk, che si è dimesso dal board nel 2018, Ilya Sutskever, uno dei principali scienziati del settore, e altri investitori come Reid Hoffman oppure Peter Thiel, e società come Amazon Web Service. Nel 2019 OpenAI ha creato una for profit, una sussidiaria a scopo di lucro, per attrarre gli ingenti capitali necessari per lo sviluppo, e il principale investitore in questa nuova struttura è stato, guarda caso, Microsoft. Nel 2023 Microsoft ha consolidato il suo ruolo con un nuovo investimento multimiliardario, si parla di oltre 10 miliardi di dollari, diventando di fatto il principale partner e proprietario parziale della divisione a scopo di lucro. OpenAI opera comunque sotto la direzione del suo board originale. Quindi qual è il ruolo di Bill Gates in tutto questo? Bill Gates ha lasciato il consiglio di amministrazione di Microsoft nel 2020 e non è più coinvolto nelle decisioni operative dell'azienda. Tuttavia è un consulente senior e un grande sostenitore della tecnologia su cui Microsoft sta scommettendo, incluso l'intelligenza artificiale. Ha pubblicamente lodato ChatGPT e le potenzialità dell'IA generativa, definendola una tecnologia rivoluzionaria come il personal computer o internet. Ha incontrato il team di OpenAI insieme ai leader di Microsoft, quindi mentre Bill Gates non ha una proprietà diretta in OpenAI, è fortemente allineato con la divisione di Microsoft ed è influente sostenitore della tecnologia. La sua influenza storica su Microsoft contribuisce indirettamente alla cultura aziendale che ha portato a questo enorme investimento.
0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Il rock and roll è stato generoso con me, mi ha accettato, mi ha fatto guadagnare denaro. Il rock per me è un figlio e al tempo stesso un nonno. Chuck Berry.
1: Take it to the first note.

0: In questa edizione del diario di bordo su Radio Music for People, c'è Deborah che ci racconta la sua esperienza vissuta tra moto e furgone nel centro e nord America.
1: Ciao Richard, questa esperienza è stata unica e indimenticabile, sia per tipologia di viaggio, quanto per gli incontri che ho potuto fare non solo nei vari stati, ma proprio anche per il bel gruppo che si era creato quest'anno e con cui mi sono trovata veramente bene.
2: Senti, una curiosità, secondo te il popolo più simpatico tra i paesi che hai attraversato qual è?
1: Il popolo più simpatico che mi ha colpito è stato il popolo guatemaltese, che ci ha accolto veramente a braccia aperte con un gruppo di arleisti, quasi come se fossero nostri fratelli. Ci hanno veramente fatto sentire a casa nostra, anche se dall'altro lato la cosa che ho sopportato più a fatica è stato proprio il caldo del Guatemala, con un'umidità del penso 100%, che veramente era insopportabile, però tutto il contorno ha reso tutto lo stesso indimenticabile e fantastico. Penso un'esperienza che tutti dovrebbero provare nella loro vita, e anche stare a contatto con i bambini nell'MPH in Honduras penso sia un'esperienza formativa che dovrebbe essere molto più duratura nel tempo, che ogni ragazzo dovrebbe poter fare, e sicuramente potrebbe cambiare la visione della propria vita.

0: Time, dietro le storie della musica.
1: È il 1982. In quel periodo passavo molto tempo a Londra e vivevo la musica e la cultura immediatamente post-punk. Mi occupavo di synth, campionatori, suonavo prog e non avrei mai immaginato di entrare in un giro di musica commerciale. Era anche la stagione di grande successo della New Romantic. Imperavano artisti come Adam Ant, Steve Stranger, funzionava un suono sul lato della decenza. Girai oltre un anno con la prima versione di Masterpiece, che in origine era un brano di impianto New Wave. Appena entrato nell'ambiente dei DJ, cominciò a circolare in modo sotterraneo, sempre più insistente e promettente. Il resto poi lo fece il fiuto della Baby Records, che, battendo radio e TV, aiutò quella esplosione imprevedibile. Consapevoli che in Italia vige un certo provincialismo, ed essendo io madrelingua inglese, non venne svelata mai la mia identità, non si capiva da dove venissi, chi fossi, e le interviste le facevo manifestandomi come straniero. Un gioco che poi ha contribuito a portarmi in testa alle classifiche. Nel frattempo Masterpiece sarebbe anche diventato una sorta di inno alla comunità gay. L'anno dopo sarà il turno di I Like Chopin. Il provino era molto essenziale, una ballata per l'intuito di Freddie Nugger della Baby Records, che ne vide il potenziale. Venne poi arricchito e arredato con sintetizzatori ed elettronica, diventando il caso che tutti conosciamo. I grossisti milanesi di dance e dintorni colsero al balzo il fenomeno e partirono con l'esportazione all'estero. Mi accorsi della presa internazionale da diverse reazioni. Brano europeo più suonato nel 1983, dal primo posto in Giappone alle decine di cover nelle musiche più disparate, dal country al metal al samba. Ammette Gazebo che alcune sono davvero incredibili, ma come lui stesso asserisce, Masterpiece resiste ancora e un calcolo approssimativo delle vendite porta a oltre 12 milioni di copie. Un autentico evergreen.

0: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Motor News, lo spazio di Radio Music for People dedicato alla passione per le due e tre ruote. In questa edizione parliamo di un'icona del mondo dei tre ruote che si prepara a rivoluzionare il proprio futuro. Il nuovo Can-Am Spyder F3. Il colosso canadese alza l'asticella e presenta importanti aggiornamenti visivi e tecnici pensati per ridefinire l'esperienza on the road. A prima vista spicca un design ancora più aggressivo e muscoloso, con linee del cupolino riviste per ottimizzare i flussi aerodinamici e garantire massima stabilità anche alle alte velocità. Ma le novità non si fermano alla carrozzeria. A bordo troviamo un pacchetto tecnologico completamente rinnovato, con una nuova strumentazione digitale più intuitiva, connettività avanzata per lo smartphone e una suite di sistemi elettronici di ausilio alla guida affinata per garantire la massima sicurezza su ogni tipo di asfalto. Invariato il cuore pulsante e la filosofia che ha reso celebre la gamma F3, la combinazione perfetta tra la libertà di una moto e il controllo di un veicolo a tre ruote, con una posizione di guida ribassata ed ergonomica, ideale per macinare chilometri nel massimo del comfort. Se amate viaggiare senza passare inosservati, il nuovo Can-Am Spyder F3 promette di essere il punto di riferimento assoluto per i prossimi anni. Punto forte per chi sta valutando l'acquisto. Il listino parte da circa 27.000 euro per la versione d'ingresso F3S, fino a superare i 32.000 euro per le versioni limited accessoriate da grande turismo. Per oggi è tutto. Io vi do appuntamento al prossimo approfondimento di Motor News, sempre a cura di Marco Veronese. Ma la grande musica non si ferma mai. Restate sintonizzati su Radio Music for People.
1: Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.

0: Sembra incredibile, ma sono tantissime le persone che non sanno, non hanno mai letto e né ascoltato le scuse che ha fatto in diretta Mark Zuckerberg nel 2025, di cui vi proporremo alcune spezzoni qui a Cocktail Magazine. Ma c'è un nuovo rapporto che ha sollevato il velo sulla presunta svolta a destra di Mark Zuckerberg, smascherando la realtà dietro la maschera mediatica. Facebook non ha affatto cambiato rotta. Nonostante le dichiarazioni pubbliche del CEO di Meta, la censura di Big Tech continua a prosperare come mai prima, con gli algoritmi che schiacciano ancora ogni voce alternativa. Si tratta solo di ottica, affermano gli esperti, mentre dietro le quinte la piattaforma continua a mettere a tacere dissidenti, conservatori e voci critiche, applicando etichette di disinformazione senza sosta. Zuckerberg, che si è presentato come un paladino della libertà, sta in realtà solo riabilitando il suo marchio senza apportare cambiamenti reali alla politica di censura che domina Facebook. Ma ascoltiamo questo importantissimo servizio andato in onda su BioBlue e le parole di scuse del CEO di Meta.
1: Mark Zuckerberg lo aveva già riconosciuto nella lettera inviata lo scorso 26 agosto alla Commissione Giustizia di Washington, in cui aveva messo nero su bianco: alti funzionari dell'amministrazione Biden hanno insistentemente pressato i nostri team affinché censurassimo alcuni temi relativi al Covid, inclusi quelli satirici e umoristici. Nella recente intervista rilasciata a Joe Rogan, il capo di Meta è stato ancora più specifico e, dopo aver detto che i fact-checker avevano creato un clima un po' come 1984 di Orwell, ha specificato che le richieste di censura dell'amministrazione Biden riguardavano in particolare i danni da vaccino Covid. Ascoltiamo.
2: They push us super hard.
3: Ci hanno spinto con la forza a cancellare cose che onestamente erano vere.
2: Right, I mean they basically pushed us and said, you know,
3: cioè in pratica ci hanno spinto a dire: sapete, tutto ciò che dice che i vaccini potrebbero avere effetti collaterali, in pratica dovete eliminarlo.
2: And I was just like, well,
3: e io ho pensato, beh, non lo faremo. È chiaro che non lo faremo. Voglio dire, questo è inequivocabilmente vero.
4: Chi ti diceva di cancellare le cose sugli effetti collaterali dei vaccini?
3: Sì, si parlava di vaccini. Erano persone dell'amministrazione Biden, credo sia stato... Non sono stato coinvolto direttamente nelle conversazioni su questo, ma credo che sia stato così.
1: Incuranti delle etichette infamanti che ci sono state cucite addosso, su BioBlue abbiamo compiuto ogni sforzo per abbattere questo muro del silenzio negli scorsi anni. Abbiamo dato voce ai medici dissenzienti, abbiamo riportato le storie dei danneggiati e dei morti da vaccino. Abbiamo rincorso l'ex presidente di AIFA,

0: Giorgio Palù, l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, cercando di porgere le domande che nessun altro giornalista sentiva il bisogno di fare. Ora che Zuckerberg ha rilevato la natura della censura avvenuta in questi anni, pressioni politiche per silenziare notizie vere che avrebbero potuto salvare delle vite, ci domandiamo perché il Presidente della Repubblica non colga questa occasione per far sentire la propria voce in difesa di un principio sacro della nostra Costituzione, quello sancito dall'articolo 21, che recita: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People, anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni in random. Kiss me, fool me,
1: for your love is better than wine. Hai scelto di seguire le regole. No! Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: I Bee Gees sono stati una delle band più longeve della storia del pop, grazie alla loro versatilità compositiva, nonché alla semplicità ed efficacia delle loro melodie. Sono riusciti a mantenere un grande successo nell'arco di 35 anni, riuscendo a porsi come protagonisti di una costante evoluzione musicale, dal beat al rhythm and blues, dal funky al country rock, dalla disco music al pop. I fratelli Gibb nacquero a Douglas, nell'isola di Man, situata tra la Gran Bretagna e l'Irlanda, da Hugh, leader di una band, e Barbara, cantante professionista. Il trio fu costituito da Barry, nato il 1 settembre 46, e dai gemelli Morris e Robin, nati il 22 dicembre del 49. I genitori si accorsero ben presto del loro talento. Barry aveva infatti 9 anni quando cominciò a suonare la chitarra e ad esibirsi con i fratelli nei cinema di Manchester, tra un film e l'altro con il nome di Rattlesnake. Nel 58 la famiglia al completo si trasferì a Brisbane, in Australia. Una volta giunti nella terra dei canguri, i fratelli cominciarono a comporre molte canzoni, giurando a se stessi che sarebbero rimasti sempre uniti nell'impresa. Dopo aver suonato nei locali balneari, nonché in emittenti e radio TV e private, nel marzo del 60 i fratelli conquistarono uno spazio in una trasmissione televisiva, dapprima con il nome di BGS, cioè Bee Gees, Brothers Gibb, e successivamente con quello che li avrebbe fatti conoscere al mondo intero, ovvero Bee Gees. In una intervista di Rebecca Hardy, Robin ha dichiarato che nonostante vari tentennamenti lui e Barry avrebbero deciso di continuare a comporre insieme, sempre con il nome di Bee Gees, poiché questa sarebbe stata la volontà di Morris. In altre occasioni però è stato affermato il contrario, almeno secondo alcune fonti, poiché tale nome identificava tutti e tre i fratelli. La maledizione dei fratelli Gibb colpirà ancora Robin. La storica voce del gruppo morirà a 62 anni dopo una lunga battaglia con il cancro. Niente invece potrà uccidere il ricordo di una delle band più memorabili della disco music e del pop tutto.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: pura grinta britannica per la nuova stagione. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News. Oggi parliamo della rinnovata Triumph Tiger Sport 660, la crossover stradale inglese che si aggiorna nel look e mette la freccia sulle prestazioni. Il design si fa più affilato, con un serbatoio maggiorato e linee più aggressive, ma la vera rivoluzione è sotto la carena. Il suo iconico 3 cilindri eredita il motore della Daytona 660 e guadagna ben 14 cavalli, raggiungendo i 95 cavalli dichiarati, con una potenza rilevata alla ruota di ben 92 cavalli a 11.500 giri. Arrivano il corpo farfallato triplo, la nuova modalità di guida sport e la piattaforma inerziale per l'ABS e il controllo di trazione in curva. I rilevamenti del centro prove parlano chiaro. 1-0-100 in soli 3,5 secondi e oltre 205 km/h di velocità massima. Ciclistica confermata con sospensioni Showa, un peso a secco sotto i 200 kg e consumi davvero eccellenti. Oltre 28 km con un litro sull'extraurbano e un'autonomia da vera viaggiatrice che supera i 400 km a velocità di crociera. Da Moto News e Radio Moto for Peace per ora è tutto. Guidate con prudenza ed evitate i coglioni che guidano con lo smartphone in mano.
1: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.
2: And now it's time for unforgettable songs with oldies, the hits of the 20th century.
3: Y ahora es el momento de las canciones inolvidables con oldies, los éxitos del siglo XX.
4: E adesso è tempo di canzoni indimenticabili con oldies, i successi del XX secolo.

0: In questa edizione del Diario di Bordo su Radio Music for People, ascoltiamo l'esperienza vissuta in un aeroporto statunitense da Pierpaolo, che spesso ha viaggiato insieme al team di Moto for Peace, quindi con diversi visti sul passaporto.
1: Oggi voglio raccontarvi un piccolo episodio che mi è accaduto, un'avventura disavventura che mi è accaduta al mio arrivo all'aeroporto internazionale di Miami. Come voi sapete, noi di Moto for Peace viaggiamo e abbiamo viaggiato un po' in tutto il mondo, abbiamo toccato anche delle mete molto particolari, paesi di lingua araba, di musulmani dove c'è l'Islam, e quindi abbiamo nei nostri passaporti tutti i visti regolarmente richiesti ed ottenuti di questi paesi. E purtroppo, entrando negli Stati Uniti, quando vedono visti in lingua araba un po' si insospettiscono e mi hanno trattenuto per circa 2 ore all'arrivo al border gli agenti della sicurezza, perché non riuscivano a capire per quale motivo una persona che alcuni anni fa è stata in Libia, in Tunisia, in Egitto, in Sudan, ora cercava di entrare negli Stati Uniti. Ho dovuto spiegare chi siamo, cosa facciamo, ma finalmente alla fine, insomma, è arrivato il capo della sicurezza dell'aeroporto che ha capito perfettamente lo scopo delle nostre missioni, chi siamo, cosa facciamo, e ovviamente mi ha lasciato andare, mi ha lasciato raggiungere tutti i miei compagni che mi stavano aspettando in albergo. Questo però per dire che gli americani ci tengono moltissimo alla loro sicurezza e non tralasciano nessun dettaglio, e anche se devono controllare fino in fondo lo fanno senza problemi. Ciao a tutti, amici.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Morta oppure uccisa? In caso di femminicidio, a determinare la percezione delle responsabilità e la scelta delle parole. Un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato dal gruppo dell'italiana Malvina, Università di Groningen nei Paesi Bassi, in collaborazione con l'Università di Pavia, è in grado di prevedere l'effetto che la scelta delle parole può avere nel lettore e determinarne anche il punto di vista. Ogni volta che raccontiamo un evento, diamo, in modo più o meno consapevole, un taglio a quella storia. L'uso di una determinata parola o di un'altra, o di una certa forma grammaticale, fornisce una prospettiva differente dallo stesso identico evento. Il punto di vista di chi scrive in un racconto può avere conseguenze importanti. Ad esempio, uno stesso incidente lo si può descrivere come: un ciclista ha sbattuto su uno sportello aperto. Il guidatore dell'auto ha aperto lo sportello colpendo un ciclista, oppure ancora collisione tra auto e ciclista, tre modi differenti attraverso i quali, nella nostra percezione, assegneremo responsabilità differenti alle due parti coinvolte. Spesso questa tattica o errore voluto è stato protagonista durante la narrazione Covid o della guerra tra Russia ed Ucraina. Gli studiosi hanno fornito a un algoritmo di intelligenza artificiale molte notizie giornalistiche su femminicidi, ad esempio, insieme alle percezioni suscitate da tali notizie in 250 esseri umani sul grado di responsabilità dei partecipanti. L'algoritmo non solo si è dimostrato in grado di prevedere la percezione che un essere umano ha di un determinato racconto, ma può essere usato come strumento per indicare in che modo il testo che produco verrà percepito. Quando scriviamo, ha concluso la ricercatrice italiana, possiamo non essere coscienti dei nostri stereotipi. Il nuovo strumento può segnalarti come scrivere in modo differente per trasmettere al meglio quel che vorresti venga percepito.
3: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Cocktail.

canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Oggi vi porto nel mondo di un uomo che ha fatto tremare teatri, regnanti e perfino preti. Un genio talmente straordinario che per alcuni non poteva essere umano. Qui con voi la prima vera rockstar della musica, Niccolò Paganini, il violinista maledetto.

Paganini nasce a Genova nel 1782, un bambino gracile, pallido, quasi sempre malato. Eppure, quando mette mano al violino, qualcosa cambierà nella sua vita. Le sue dita volano, saltano, scivolano sulla tastiera come se non avessero ossa. C'è chi dice che avesse un'elasticità fuori dal comune, forse per una sindrome del tessuto connettivo. Altri invece preferivano una spiegazione più affascinante. Molti secoli prima dell'incontro col diavolo al crocevia il Crossroad da parte di Robert Johnson, durante una tournée in Toscana Paganini suona talmente veloce da far sembrare che le sue mani non tocchino neppure la tastiera del violino. E un signore dal pubblico giura di aver visto dietro di lui comparire un'ombra con occhi di fuoco.

inizia così la leggenda: Paganini ha fatto un patto col diavolo. E lui non fa nulla per smentire la storia, ovviamente. Anzi, arriva a presentarsi con un outfit nero, perfetto per alimentare la chiacchiera. Magro come un fantasma, capelli lunghi e sempre circondato da un'aura di mistero, occhi bassi, aria alienata, quasi in preda ad allucinogeni. E un giorno, prima di un concerto, gli si rompono 3 corde del violino. Per molti sembrerà impossibile, per altri avrebbe dovuto fermarsi o rinunciare, ma Paganini no. Lui prende il violino, ormai quasi inutilizzabile, e improvvisa un brano, solo sulla quarta corda. Il pubblico esplode in un fragoroso ed incessante applauso e un entusiasmo incredibile per questa assurda scena. Da quel momento nascerà la sua leggendaria sonata a corda sola, riproposta nei concerti come numero da brivido.

Le sue tournée sono poi un trionfo, ma Paganini è anche uno showman. Arriva in carrozza, vestito in modo teatrale, spesso si fa desiderare ore prima di comparire. Insomma, una vera rockstar ante litteram. E i guadagni? Beh, una volta dopo un solo concerto, guadagnerà quanto un artigiano d'epoca avrebbe messo da parte in 14 anni di lavoro. Era la prima vera rockstar della musica classica. A Genova, a Roma, a Parigi, ovunque si esibisce, scoppiano storie incredibili. C'è chi giura che il suo violino sia costruito con il legno di una bara, altri dicono che nelle sue corde ci sia l'intestino di una ex amante. Qualcuno sostiene persino che Paganini potesse suonare due note diverse contemporaneamente con una sola mano, grazie alla sua agilità innaturale. Che fossero vere o false queste storie, però, lo rendevano un mito vivente. La leggenda vuole che al pubblico di un teatro, spesso indicato come la Scala di Milano, entusiasta dopo un brano, chiese un bis. Paganini avrebbe risposto secco: Paganini non ripete. In realtà è altamente improbabile che lo abbia detto davvero. Il suo repertorio era virtuosismo e spesso improvvisato. Ripetere un pezzo identico era quindi praticamente impossibile, ma nessuna fonte storica contemporanea riporta quella frase. Quindi Paganini rimarrà veramente la prima vera rockstar della musica. Morirà nel 1840 a Nizza e qui arriva l'ultimo colpo di scena. Il vescovo rifiuterà la sepoltura cristiana, convinto che il violinista fosse davvero diabolico. Il corpo rimarrà non sepolto per mesi, poi per anni, passando da un luogo all'altro come un fantasma senza pace. Solo molti anni dopo verrà finalmente tumulato a Parma. Oggi Paganini è ricordato come un rivoluzionario. Ha portato il violino dove nessuno aveva usato. Velocità, tecnica, acrobazie, melodie impossibili. Il suo capriccio numero 24 rimane ancora oggi uno dei brani più difficili mai scritti. Suonarlo bene significa essere tra i migliori al mondo. E ammettiamolo, un po' di magia ci vuole davvero. Questo era il nostro viaggio nella vita del violinista che fece sospettare al mondo intero che il talento potesse essere soprannaturale. Niccolò Paganini fu il genio, il mito, l'uomo che trasformò il violino in una leggenda.

0: is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music
2: for People. Nuova edizione di Motor News qui su Radio Music for People, oggi concentrata sulla Zonte 700 3T, la nuova crossover media cinese che si presenta al pubblico con un prezzo di listino di 8.490 euro. Ma attenzione, di entry level ha praticamente soltanto il prezzo. Partiamo subito dagli accessori. Zontes ha deciso di fare le cose in grande, fornendo di serie una pletora di optional che di solito si pagano a parte. Elettronica al top, acceleratore ride-by-wire, piattaforma IMU a 6 assi con ABS cornering e controllo di trazione a 7 livelli, oltre al cambio elettronico quick shifter con blipper sia in salita che in scalata. Tecnologia avanzata, display TFT, ad alta definizione con navigazione cartografica e monitoraggio di pressione e persino temperatura degli pneumatici. Comfort e accessori inclusi, manopole e sella riscaldabili, parabrezza regolabile elettricamente, crash bar con faretti supplementari, doppia dashcam anteriore e posteriore e, compreso nel prezzo, persino il trittico di valigie rigide con telaietti. Sotto la carena batte un cuore ruggente, il 3 cilindri da 699 centimetri cubi, capace di erogare 95 cavalli. Rispetto alla sorella sportiva, la risposta del gas è diventata molto più fluida ed efficace, ma l'indole resta decisamente pepata. Il motore dà il meglio di sé oltre i 6.000 a 7.000 giri, regalandoci anche un sound fantastico. Sul fronte ciclistico troviamo un telaio in alluminio abbinato a sospensioni in marzocchi completamente regolabili. Il setup di serie è rigido e orientato alla guida d'attacco tra le curve, sacrificando un pizzico di comfort sulle sconnessioni cittadine a favore di una grandissima stabilità nelle pieghe veloci. Ci sono punti deboli? Il peso si attesta sui 216 kg, il motore tende a scaldare un po' la caviglia nelle giornate calde e la gestione dell'ABS richiede ancora qualche piccolo affinamento nella guida sportiva. Ma il vero peccato di gioventù è il blocca sterzo elettronico. Inserendosi automaticamente a moto spenta appena si gira il manubrio, rischia di cogliere di sorpresa il pilota durante le manovre da fermo. In conclusione, una moto solida, divertente e incredibilmente dotata, perfetta per il turista sportivo che vuole viaggiare ma anche divertirsi tra le curve senza prosciugare il portafogli. E da Zontes è tutto per questo aggiornamento. Casco ben allacciato e luci sempre accese. Alla prossima news!
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.

stamattina l'ho già perso il treno, o non lo trovo più, che ne so. Tanto prendo quello dopo, ed ho la testa tra le nuvole. Vuol dire

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Nuova pagina informativa qui a Cocktail Magazine. Parliamo di futuro, un futuro che è già qui. L'intelligenza artificiale corre a una velocità mai vista prima. Gli esperti dicono che gli IA del 2030 saranno fino a 20 volte più intelligenti di quelle odierne. Ma dove ci porterà tutto questo? Un recente studio e l'analisi dei massimi esperti del settore disegnano 9 possibili scenari per l'umanità. E no, non stiamo parlando di fantascienza. Si va dai risvolti più cupi, come il rischio di estinzione accidentale o conflittuale, in cui macchine super intelligenti potrebbero sfuggire al nostro controllo, fino a minacce ben più concrete e vicine a noi. Parliamo di oligarchie tecnologiche con pochissime aziende che controllano l'economia mondiale, ma anche di stati sorveglianti in cui la privacy semplicemente scompare. C'è poi l'impatto economico. Si stima che nei prossimi anni l'automazione potrebbe mettere a rischio milioni di lavori d'ufficio standardizzabili, ridefinendo completamente il welfare e le nostre giornate. Ma non ci sono solo cattive notizie. Sul piatto c'è anche lo scenario dell'abbondanza. Grazie all'IA, la ricerca medica, per esempio, potrebbe fare progressi da gigante in pochi anni contro cancro, Alzheimer e Parkinson, allungando la nostra vita sana anche di 30 anni. La vera chiave di svolta per decidere quale futuro ci aspetta si chiama allineamento. Saremo in grado di insegnare a sistemi più intelligenti di noi a fare davvero quello che vogliamo senza inganni? La sfida è aperta. E voi? Da che parte state? Siete ottimisti o temete il peggio?
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
3: Notizie di Cocktail Magazine.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Quando sono sul palco porto gioia. La gente viene a vedermi con lo stesso spirito di quando va in chiesa. Non per trovare problemi, ma per dimenticarli. James Brown.

In viaggio verso la Germania? Attenzione al meteo! Il codice tedesco prevede l'obbligo di pneumatici invernali o M+S su neve e ghiaccio anche per moto e scooter. Senza la gomma giusta, il viaggio finisce lì. Piega sicuro. Resta con la musica di Radio Music for People.

inglese, perché sono un tipo abbastanza duro e quindi li risolvo di sicuro. Mia madrelingua è tedesco, mi chiamo Franz e non

0: la cultura. Olei, zaskibi, oloreiti. Danke.
1: Il diario di bordo su Radio Music for People.
2: Ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione North Cape. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia durante poco prima di Bodø. Vengo fermato dalla polizia che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione, e alle mie rimostranze scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione in simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì. Era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in Norvegia, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Parliamo di un album dal titolo Io sono nato libero, un disco dalle grandi tematiche sociali. In Italia si vivevano ancora gli echi del 68 e in Cile c'era appena stato il golpe di Pinochet. Siamo nel 1973, il Banco del Mutuo Soccorso incide il suo terzo album. Fra le canzoni spicca la melodicissima Non mi rompete, scritta musicalmente da Vittorio Nocenzi e liricamente da Francesco Di Giacomo. Quello che sembrano note, parole semplici, già dopo pochi secondi esprimono molto, ma molto di più. Il protagonista, che implora tutti di poter dormire tranquillamente, di poter riposare un altro po', non è altro che l'alienazione dell'uomo della società moderna. Il sonno diventa una metafora, un rifugio da un mondo che non ci piace più, e le immagini, le ambientazioni da favola sono la scusa per fuggire. Purtroppo si contrappongono a un crudo risveglio, in una realtà dalla quale non ci si può attendere nient'altro se non occhi imbevuti di pianto. La storia della nascita di questa canzone ce la racconta il protagonista, Vittorio Nocenzi. Dice: non avevo neanche 16 anni, non esisteva il banco, studiavo pianoforte e una mattina nella mia casa natale di Marino, ai Castelli Romani, vedendo le cave di Peperino, l'ho trovata sulla tastiera del pianoforte. È nata in 3 secondi, in sol maggiore, non in si bemolle come l'abbiamo registrata. Stava lì, mi aspettava. Poi, per altri 30 anni, ho cercato di scriverne un'altra, ma non è mai nata, perché sono quei momenti magici, irripetibili. Così la scrissi sul pentagramma, la misi da parte perché mi sembrava una cosa troppo facile, troppo semplice. Sai, a 16 anni pensi che le cose devono essere complicate per essere importanti. Poi ci vuole tutta una vita. Arrivi all'età che ho oggi, non più proprio verde, in cui capisci che invece la semplicità è la cosa più difficile da raggiungere, se ovviamente è una semplicità di grande qualità. E la semplicità nella sua essenzialità è sempre pronta a scivolare nella banalità. Ma un conto è semplice, un conto è banale. Ma quando è semplice, la qualità è la cosa più difficile da raggiungere. E ci vuole tutta una vita per farlo. Racconterà invece Di Giacomo in un'altra intervista. Ricordo che dopo l'uscita di questa canzone mi arrivò una lettera di una ragazza che chiedeva perché, mentre i compagni lottano in fabbrica, io scrivessi Non mi rompete. In quel momento ho capito che avevo fatto gol, nel senso che i compagni lottano nelle fabbriche e io sono con loro, ma la sera posso avere 5 minuti per stare per i cazzi miei. Momenti come questi, 5 minuti di relax, non sono dispersivi, anzi, il recupero della lucidità, delle proprie sensazioni, credo sia fondamentale, anche perché è già difficile arrivare alla fine della propria giornata. No.

0: Dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. In random su MFP. Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.

0: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
1: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
2: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: Amici di Radio Music for People, benvenuti a un nuovo focus tecnologico di Motor News. In questa edizione, protagonisti i cambi di nuova generazione sulle motociclette. Dimenticate i vecchi cliché. La leva della frizione al manubrio non è più l'unico modo per godersi una bella piega su strada. I grandi costruttori stanno portando sul mercato tecnologie di trasmissione sempre più sofisticate. Marco Veronese, che cura Motor News, ha selezionato 5 modelli per fare un confronto. L'assistenza intelligente di Honda con l'e-clutch mantiene leva e cambio tradizionali, ma permette di fermarsi e ripartire senza toccare mai la frizione. Il comfort del doppia frizione Honda DCT, perfetto per il grande turismo, regala cambiate vellutate e senza strappi. I cambi robotizzati di BMW con l'ASA e Yamaha con l'YAMT eliminano la frizione e affidano l'innesto delle marce a precisi motorini elettrici, lasciando al pilota la scelta tra modalità automatica e selezione manuale. L'innovazione KTMAMT unisce una frizione centrifuga alla tecnologia radar, permettendo alla moto di gestire fermate e ripartenze in totale autonomia. Che siate puristi della scalata o amanti del massimo comfort in viaggio, la tecnologia sta trasformando il modo di andare in moto. E voi, siete pronti a provarli?
1: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

Benvenuti a Cocktail Magazine. Oggi shakeriamo un drink decisamente amaro che arriva direttamente dai palazzi del potere di Bruxelles. Prendete lo smartphone e cancellate l'ultima chat, perché è esattamente quello che sembra essere successo ai vertici dell'Unione Europea. Al centro della tempesta c'è ancora una volta la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, specializzata nell'utilizzo di WhatsApp a quanto pare. Il motivo? È sparito nel nulla un gruppo chat segreto che la collegava a un G7 tascabile. Il presidente ucraino Zelensky, il francese Macron, la nostra premier Giorgia Meloni, il tedesco Friedrich Merz e il britannico Keir Starmer. A far scoppiare il caso è stata l'organizzazione investigativa olandese Follow the Money, che aveva chiesto di accedere a questi messaggi. La Commissione Europea ha risposto con un secco no, giustificandosi così: se pubblichiamo quella chat, rischiamo di complicare le relazioni internazionali nell'Unione. Una scusa che non ha convinto la mediatrice europea Teresa Anino, che ha ufficialmente aperto un'indagine formale per violazione delle regole sulla trasparenza. La Anino ha già convocato i rappresentanti della Commissione per un faccia a faccia. Insomma, cambiano i leader, ma il vizietto del cancella per tutti a Bruxelles sembra rimanere lo stesso. Quali segreti scottanti custodiva quel gruppo? Restate sintonizzati, il cocktail di oggi è decisamente ad alta gradazione geopolitica.

0: qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione su Radio Music for People.
2: Il Diario di Bordo su Radio Music for People.
3: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
4: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
5: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
6: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
7: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
8: Quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
9: Precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain it's exactly 1 o'clock.
10: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
8: Nelle ore serali e notturne, radio tanto tempo fa ti porta indietro nel tempo. Riascolta spezzoni storici, trasmissioni d'altri tempi e rare registrazioni in qualità da studio, salvate dal fruscio delle vecchie onde medie e lunghe.
11: Last week a new entry at 39, this week all the way up to 17, Joan Jett and the Blackhearts.
8: Accontenta la nostalgia. Viaggia nel passato. Solo con Music for People.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
2: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con ISMEA. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Music. 4,

Barry Manilow, nato come Barry Allen Pincus, il 17 giugno 1943 a Brooklyn. È uno di quei nomi che appena lo pronunci evocano melodie intramontabili e il bagliore delle luci da palcoscenico. La sua carriera non parte direttamente dal microfono. Manilow si afferma inizialmente come compositore e arrangiatore, creando jingle pubblicitari che diventeranno dei cult. Sì, alcuni li canticchi ancora oggi senza sapere che sono i suoi, tipo quello della Coca-Cola. Il grande salto arriva però negli anni 70. Nel 1974 pubblica Mandy, la ballad che lo proietta in cima alle classifiche e che lo trasforma ufficialmente

from 8 till 4. Can't Smile Without You e I Write the Songs, ironicamente non scritta da lui ma resa immortale dalla sua voce. Con oltre 85 milioni di dischi venduti è considerato uno dei crooner più influenti e amati del mondo. Il re dei jingle, dicevamo, prima della fama Manilow ha scritto spot aziendali come Pepsi, McDonald's, probabilmente che lo abbiate ascoltato o no, molto prima di sapere chi fosse, e quello appunto di Coca-Cola. Un performer instancabile, i suoi show a Las Vegas sono diventati un punto fisso della strip, con numerosi sold out. E poi un legame con la musica, un grande appassionato di teatro, ha partecipato alla creazione di spettacoli, compresi musical basati sulle sue canzoni. Ha prodotto per grandi artisti, tra cui la leggenda Bette Midler, con cui ha collaborato come direttore musicale agli inizi della sua carriera. Un uomo riservato, nonostante la fama globale, Manilow ha sempre gestito con discrezione la sua vita privata, mantenendo un profilo umano e lontano dal gossip. Barry Manilow non è solo un cantante, è un artigiano della melodia, un narratore che ha trasformato storie straordinarie in emozioni senza tempo. Dal palcoscenico di Brooklyn ai teatri del mondo, la sua voce continua ad essere una colonna sonora indelebile per milioni di fan.

0: cura di Marco Veronese.
1: Dalla Dakar ai trionfi nel Mondiale Supersport 300, fino ad arrivare su strada. Kove non si ferma più. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News. Oggi parliamo della nuovissima Kove 625X, una crossover autentica che promette di fare cose grandiose a un prezzo davvero stracciato. Sotto la carena batte un bicilindrico parallelo da 581 cm3, capace di erogare 62 cavalli e mezzo. Il sound dallo scarico è corposo e pieno, e pur con un pizzico di effetto on-off al primo gas, il motore regala una bella lunga oltre gli 8000 giri. La ciclistica è il suo vero punto di forza. Telaio rigido, sospensioni Kayaba completamente regolabili ed escursioni generose per digerire sia l'asfalto che lo sterrato leggero. Con le ruote da 19 e 17 pollici, scende in piega che è un piacere ed è sempre composta e intuitiva. Ma la vera sorpresa è la dotazione di serie. Radar posteriore per gli angoli ciechi con avvisi sugli specchietti, manopole e sella riscaldabili e perfino un praticissimo tasto dedicato off-road per disattivare ABS e controllo di trazione in un solo clic. Il peso si attesta sui 221 kg col serbatoio da 21 litri pieno, ma il baricentro basso la rende facilissima da gestire. E il prezzo? Da capogiro. Listino a 6.690 euro, che scendono a 6.490 euro per la promozione di lancio. Un pacchetto da categoria superiore a meno di 7.000 euro. Per ora è tutto, al prossimo appuntamento!
0: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che è per me indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Eh papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
3: Speciale colonne sonore è su Radio Music for People. Adesso.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: più tardi su Radio Music for People.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: Gli scacchi sono un antico gioco da tavolo il cui origine esatta è difficile da determinare con precisione, tuttavia si ritiene che gli scacchi siano nati in India attorno al VI secolo d.C. In origine il gioco era chiamato Chaturanga e si diffuse successivamente in Persia, dove divenne noto come Shatrani. Da qui gli scacchi si diffusero in tutto il mondo islamico e attraverso i commerci e le conquiste raggiunsero anche l'Europa. L'attuale forma moderna degli scacchi, con le regole e la disposizione dei pezzi che conosciamo oggi, è stata standardizzata nel XV secolo durante il Rinascimento europeo. Tuttavia, il gioco ha subito numerose modifiche e adattamenti nel corso dei secoli, fino ad assumere la forma che conosciamo oggi. Altra curiosità, in una partita completa, il numero totale di mosse possibili può essere nell'ordine dei miliardi o addirittura trilioni. In bocca al lupo!

sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: dietro le storie della musica.
1: Io, da quando mi ricordo, sono sempre stato democratico. Non per scelta, per nascita. Come uno che quando nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico, pazienza. Apostolico, non so cosa vuol dire. Ma anche romano.
2: Oggi vi porto in un viaggio dentro la vita e le stranezze di un uomo che, più che cantare, pensava ad alta voce. Siamo alla fine degli anni 50, un ragazzo magro, elegante, con lo sguardo ironico, entra in una sala di incisione con una chitarra in mano. Quella chitarra non era nemmeno sua, era del fratello Marcello, ma un giorno, per una curiosa coincidenza del destino, Giorgio Gaber si taglia un tendine alla mano sinistra durante una partita di calcio. Per riabilitarsi, gli consigliano di fare un po' di movimento con le dita. E così, invece di fare ginnastica, comincia a pizzicare le corde di una chitarra. Quindi da un infortunio nascerà un'icona. Negli anni 60, quando tutti cantano d'amore e di sole, Gaber scrive canzoni che sembrano conversazioni da bar, piene di sarcasmo, filosofia e milanese veracità. Ma lui non vuole restare intrappolato nella forma della canzonetta.
3: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono.
2: Nel 1969 inventa qualcosa che nessuno aveva ancora osato, il teatro canzone. Un uomo solo sul palco, una sedia, una chitarra e parole che fanno ridere e pensare nello stesso respiro. Nasce così il Signor G, il suo alter ego, lo specchio dell'italiano medio, ironico, confuso, fragile. Una curiosità che pochi sanno, Gaber odiava riascoltare per esempio i propri dischi, dicendo: io non riesco a sentirmi, è come guardarsi allo specchio troppo a lungo. A un certo punto non sai più chi sei. E ancora più curioso, in privato non amava definirsi cantante o attore e diceva di sé: io sono un artigiano delle emozioni. Durante le prove dei suoi spettacoli spesso cambiava battute all'ultimo minuto, provandole proprio davanti ai tecnici del suono, chiedendo loro: fa ridere o fa pensare? Se non faceva nessuna delle due cose, la tagliava. Gaber era così preciso come un orologiaio svizzero, ma imprevedibile come una risata improvvisa. Quando morì nel 2003 sul tavolo del suo studio trovarono un foglio con una frase scritta a mano: il dubbio è scomodo, ma la certezza è ridicola. E forse è proprio per questo il suo ultimo regalo: ricordarci che la libertà non è fare ciò che si vuole, ma capire perché lo si vuole fare. Buonanotte, signor G, e grazie per averci insegnato che anche il silenzio a volte sa cantare.
4: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire.

vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

0: Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
1: Tendency, the trending songs you've heard here and there.
2: One, two, three.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Il leone di Pesaro rialza la testa e torna a cacciare. Oggi mettiamo sotto i riflettori un'attesa regina del mercato, la nuova Benelli TRK 902. Tutto ruota attorno al suo generoso motore da 93 cavalli. Non un mostro da tirare ad alti giri, ma un propulsore pieno di muscoli sotto, da guidare di coppia per godersi appieno ogni viaggio. Il design firmato da Stefano Casanova evolve il DNA di famiglia. Linee animalesche, ma decisamente più armoniche rispetto al passato. Due le versioni disponibili. La stradale, con cerchi in lega da 17 pollici per chi cerca più agilità tra le curve, e la Explorer, con anteriore da 19 pollici per non fermarsi dove finisce l'asfalto. La bilancia segna un peso importante, tra i 230 e i 240 kg a vuoto, ma la posizione di guida nettamente migliorata regala un controllo totale dell'avantreno. E la vera bomba sta nel listino, tecnologia premium a prezzi da saldo. Parliamo di 8.790 euro per la stradale e 8.990 euro per la Explorer, con radar posteriore di serie per l'angolo cieco e persino il tris di valigie incluso nel lancio. Ma le notizie in casa Benelli non finiscono qui. Pesaro ha confermato che ad EICMA presenterà ben 6 novità, tra cui due nuove enduro pure e un attesissimo 3 cilindri. Il leone è tornato e fa sul serio. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e gas a martello.
1: Avete ascoltato?

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: Bentrovati in questa nuova edizione delle verità nascoste racchiuse nel nostro cocktail. Oggi sempre più spesso si sente parlare del riscaldamento climatico. Per noi di Cocktail Magazine è una farsa, perché sarebbe più corretto definirla manipolazione climatica. E adesso vi spieghiamo anche il perché. Alt! Se pensate che la manipolazione del clima sia solo la trama di un film di fantascienza o una vecchia teoria del complotto da social, beh, cambiate idea nei prossimi secondi, ne sono certo. Mettiamo in fila i fatti. A 20 minuti da Tel Aviv, in Israele, due fisici nucleari che hanno lavorato per anni al programma atomico statale hanno cambiato obiettivo. Oggi non lavorano più sull'atomo, lavorano sul sole. Hanno fondato una società privata, la Stardust Solution, e hanno appena raccolto ben 75 milioni di dollari. E sapete chi c'è dietro questo denaro? Ex vertice del Mossad, della CIA, investitori della Silicon Valley, e sì, c'è anche un pezzo d'Italia, la holding Exor della famiglia Agnelli. L'obiettivo? Un piano da 10 miliardi di dollari per coprire i cieli con milioni di tonnellate di una polvere speciale a base di silice e carbonato di calcio. Una sorta di specchio artificiale nella stratosfera a 18 km d'altezza, progettato per riflettere i raggi solari e abbassare la temperatura della Terra di 1,5 gradi. Direte, ma è legale? Qui sta il punto. Esiste un trattato delle Nazioni Unite, nato nel 1977, dopo che gli Stati Uniti usarono il meteo come arma nella guerra del Vietnam, artificializzando le piogge. Quel trattato vieta la guerra climatica tra stati, ma ha un buco enorme. Non dice una sola parola sulle aziende private. Mentre noi eravamo distratti a discutere di vecchie leggende metropolitane, il settore privato ha accelerato. La tecnologia è pronta, i soldi ci sono, ma i rischi sono enormi. Se qualcosa va storto nei calcoli, si rischiano alterazioni delle piogge globali, o peggio, ere glaciali improvvise. La vera domanda geopolitica con cui vi lasciamo oggi è una: quando qualcuno deciderà di girare la manopola del termostato globale, chi volete che abbia in mano il controllo? Un'istituzione internazionale eletta o il consiglio di amministrazione di una multinazionale privata? Restate sintonizzati e intanto che riflettete, la linea torna alla musica.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
3: Radio Music for People presenta
4: Coming Soon Radio,
5: quotidiano di informazione cinematografica.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Eleanor!
15: Dal capolavoro di Jane Austen.
16: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
15: Due sorelle, due modi diversi di amare.
16: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
15: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Voglio far divertire la gente, far dimenticare l'orrore del mondo in cui viviamo e voglio farlo da artista totale. Ballando, suonando, cantando e perché no, recitando.

Quando John ci ha suonato Strawberry Fields Forever per la prima volta, solo con l'accompagnamento di una chitarra acustica, è stato magico. George Martin.

Pillola da viaggio. In gran parte d'Europa, tra cui Italia, Svizzera e paesi scandinavi, i fari anabbaglianti o le luci diurne sono obbligatori fuori dai centri abitati anche di giorno. Fatti vedere subito dagli altri guidatori. Radio Music for People. Accende la passione per i motori.

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina, che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo anche spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta, leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione, erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina

5 settembre 1987. Siamo a Ibiza. Il sole è appena tramontato, l'aria profuma di mare, di estate e di quella libertà che negli anni 80 sembrava aver trovato proprio qui la capitale. Quella sera al Pikes Hotel non è una sera come le altre, perché quella sera compie 41 anni un uomo che quando si tratta di festeggiare non ha mai avuto particolare simpatia per la parola normale. Il suo nome è Freddie Mercury e quella non sarà semplicemente una festa di compleanno, sarà la festa. Freddie è all'apice della sua fama. I Queen sono una delle band più grandi del pianeta e Ibiza, negli anni Ottanta, è già il luogo dove le regole sembrano avere deciso di andare in vacanza. Il Pikes è il posto preferito, una villa trasformata in hotel, immersa nella campagna ibizenca, lontano quanto basta dal resto del mondo. Un luogo frequentato da musicisti, attori, modelle, personaggi dello spettacolo e soprattutto da gente che non ha intenzione di guardare l'orologio. E quella sera al Pikes l'orologio sembra davvero essersi fermato. La festa viene organizzata anche con John Reed, il manager storico che aveva seguito i Queen dal 1975 al 1978. La lista degli invitati è qualcosa di surreale. 700 nomi, 700 persone. E quando devi organizzare una festa per Freddie Mercury, naturalmente non puoi cominciare a fare calcoli sul budget. Il budget semplicemente non sembra essere un problema. All'ingresso ci sono enormi palloncini neri e dorati pieni di elio. L'atmosfera è quella tipica di Ibiza, musica, luci, champagne e quella sensazione che da un momento all'altro possa succedere qualcosa di completamente folle. E infatti ci sono 350 bottiglie di champagne. Non è una festa, è una dichiarazione di guerra alla sobrietà. Ma manca ancora una cosa, la torta. E qui Freddie Mercury decide che una normale torta di compleanno sarebbe decisamente troppo poco. Così ne fa preparare una a Barcellona. E non è una torta qualsiasi, una gigantesca riproduzione della Sagrada Famiglia. Perché quando compi 41 anni e sei Freddie Mercury, evidentemente anche la torta deve raccontare qualcosa. La torta verrà caricata a bordo di un jet privato e trasportato fino a Ibiza. Sembra tutto perfetto, fino al momento dell'atterraggio. Perché quello non sarà un atterraggio normale, non uno di quelli più delicati. E quando la torta arriva al Pikes è praticamente distrutta. La Sagrada Famiglia è diventata una specie di rovina architettonica. Una torta costata chissà quanto, trasportata su un jet privato, arrivato a Ibiza per il compleanno di Freddie Mercury e distrutta appena messa piede sull'isola. Ma nessuno ha intenzione di fermare la festa, bisogna rimediare e bisogna farlo anche velocemente. Così viene preparata una seconda torta, una nuova Sagrada Famiglia. Questa volta però il problema non sarà l'aereo. Durante la festa qualcuno ci scaraventa dentro la segretaria di Reed. Insomma, perfino la torta di Freddie Mercury sembra aver deciso di vivere una propria avventura. Ma siamo appena all'inizio, perché quella notte Ibiza è pronta a illuminarsi. Arriva il momento dei fuochi d'artificio. E qui entriamo in quella zona meravigliosa dove la cronaca comincia a confondersi con la leggenda. Si racconta che lo spettacolo pirotecnico organizzato per il compleanno di Freddie fosse talmente enorme da poter essere visto addirittura a Maiorca, cioè a più di 100 km di distanza. Sarà vero? Forse. È esattamente quello che accadde? Probabilmente nessuno potrà mai dirlo con certezza, ma c'è una cosa che a Ibiza hanno sempre saputo molto bene. Quando una storia è abbastanza bella, non è più così importante sapere dove finisca la verità e dove cominci la leggenda.

sera però una cosa è assolutamente vera. Il fuoco arriva per davvero e arriva nel modo più assurdo possibile. Uno degli invitati, sprovveduto, prende una sigaretta, spegne su uno dei grandi palloncini all'ingresso e vi ricorderete che avevamo detto erano stati gonfiati con l'elio. Bene, il palloncino esplode e prende fuoco. Per qualche istante il party rischia di trasformarsi in qualcosa di molto meno divertente. Fiamme, confusione, persone che si muovono. Ma il principio di incendio verrà domato prima che la situazione degeneri. E Freddy? Beh, la festa continua, perché quella non è una serata qualsiasi, è il compleanno di Mercury. E se pensate tutto questo sia già abbastanza, aspettate. Perché i festeggiamenti non durano qualche ora, non durano una notte. Secondo il racconto entrato nella leggenda del Pikes, durano 3 giorni. Un intero weekend, 3 giorni di musica, champagne, amici, personaggi famosi, eccessi, risate e notti che sembrano non voler finire mai. 3 giorni nei quali il Pikes diventa una specie di pianeta indipendente. E al centro di tutto c'è Freddy, l'uomo che aveva trasformato il palco in teatro, l'uomo che aveva fatto del rock uno spettacolo, l'uomo che sapeva perfettamente che una festa non è fatta soltanto di musica e champagne. Una festa memorabile ha bisogno di una storia, e quella festa di storie ne avrebbe prodotte parecchie. La cosa più affascinante forse è che oggi ricordiamo quella notte non soltanto per il lusso e per gli eccessi, la ricordiamo perché rappresenta perfettamente un'epoca, gli anni 80, un decennio in cui tutto sembrava poter essere più grande, più colorato, più rumoroso, più esagerato. E Ibiza era il posto dove quella filosofia aveva trovato casa. Freddie Mercury lo aveva capito perfettamente, il Pikes non era soltanto un hotel, era un luogo fuori dal tempo, un posto dove potevi entrare una sera e non sapere esattamente cosa sarebbe successo la mattina dopo. E forse proprio questo è il motivo per cui quella festa è rimasta nella memoria, perché Freddie Mercury non si limitò a festeggiare i suoi 41 anni. Per una notte trasformò il proprio compleanno in una leggenda, e c'è qualcosa di quasi malinconico se ci pensiamo oggi, perché il 5 settembre del 1987, come abbiamo detto, Freddy aveva ancora davanti a sé pochissimo tempo, aveva compiuto quella sera 41 anni, ma era già malato, anche se il mondo ancora non lo sapeva, men che meno lui. E nessuno quella notte poteva immaginare quanto sarebbe diventato prezioso il ricordo di quelle ore. Freddie Mercury avrebbe compiuto 42 anni l'anno successivo, ma quella sarebbe stata l'ultima grande festa di compleanno della sua vita. E allora forse quei 3 giorni al Pikes assumono oggi un significato diverso, non più soltanto una festa folle, ma una fotografia di Freddie Mercury nel momento in cui la vita sembrava ancora infinita. Un uomo circondato da centinaia di persone, dalla musica, dalle luci, dallo champagne e dal mare di Ibiza. Un uomo che aveva costruito la propria esistenza come un grande spettacolo, e quella sera probabilmente voleva semplicemente fare quello che sapeva fare meglio, vivere senza risparmi. Ma alla fine, quando si spengono le luci e resta soltanto il silenzio di Ibiza, rimane Freddy, con il suo sorriso, con la sua voce, con quella capacità unica di trasformare anche un compleanno in qualcosa che 40 anni dopo stiamo ancora raccontando. Era il 5 settembre 1987, il Pike a Ibiza, c'era Freddie Mercury che compiva 41 anni, ma quella sera nessuno lo sapeva ancora, non stava semplicemente festeggiando un compleanno, stava costruendo una leggenda.

0: you feeling?
1: Gotta write a classic.
2: Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore.
1: Gotta write it in an attic.
2: Con Solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche.
1: Babe, I'm an addict now.
2: Scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale.
1: An addict for your love.
2: Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.
3: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
4: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
2: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: In questa edizione di Motor News, Marco Veronese ci propone un'intervista realizzata da Richard nel 2014 durante un lungo viaggio in Nepal. Che ci crediate o no, uno dei grandi problemi, oltre al caldo, alla pioggia, al freddo, alla neve, alle condizioni stradali e di traffico, c'è il sonno. Questo è un grande nemico e bisogna combatterlo e ognuno di noi lo fa alla sua maniera. Sentiamo queste interviste e cominciamo proprio con Marco Veronese.
1: Io per combattere il sonno o mi metto a cantare oppure mi alzo in piedi sulla moto con la visiera aperta, spalancata, in modo da prendere più aria possibile, oppure
2: resisti e basta.
1: Resisto e basta.
3: Jose,

0: Yo canto, yo grido, yo vado, yo rido. Ma rido un più quando vedo a Andrea e Francesco che si scalfano la mani con il motore.
1: Olga, tu cosa fai invece per combattere il sonno?
2: Io mi alzo in piedi e prendo il fresco in faccia.
1: Andrea.
3: Canto, strillo. Non lo so, faccio cose che non si possono dire.
1: Bert, qu'est-ce que tu fais quand tu conduis la moto et t'assommeilles pour combattre la...
4: Non, moi je chante, je regarde les oiseaux et les forêts partout.
1: Celestino.
5: Canto. Mezzo a cantare, mi metto in piedi e canto, grido.
1: Francesco.
6: Canto. La cosa interessante sai qual è? Che vengono fuori delle canzoni meravigliose, fantastiche, tipo quella dei Cucini di Campagna, che fa...
7: Anima mia, la stanza tua.
1: Un po' Stonatello, eh?
8: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.

0: Attenzione, è il momento della World Parade. The Special Top 10 with Richard Shue on Radio Music for People.
1: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Essi è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10 come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio, e anche lì al primo posto una canzone che conoscete sicuramente, perché lo definirei uno dei tormentoni dell'estate.

versione della World Parade, non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate chiaramente, e vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese, poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel, il produttore francese Solto, con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora perfetta.

più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love

Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rojek insieme a Christian Milian con la loro intesa perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme. Oh,

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Cosa succede nel mondo dei motori, in tutto il mondo, e cosa succede anche a livello musicale? L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard Hsu, tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston. Un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena per tutti l'imperatrice che adesso ci ascolta comodamente da casa anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte amatissimo dalle radio che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

E finalmente dobbiamo dire l'Italia ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna. Abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, beh, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche, visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei. La canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

0: This is World Parade, new hit on Radio Music for People.
1: Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche e a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Xu, che vi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

Ci interessava solo che, la volta successiva, il pubblico fosse più numeroso di quella precedente. Non era concepibile tornare indietro. Richie Sambora.

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che è per me indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.

Benvenuti a Behind, il format in cui andiamo dietro le quinte delle vite che hanno lasciato un segno nella musica e nella cultura. Oggi vi porto dietro la voce intensa, ruvida, verissima di Tracy Chapman. Tracy nasce il 30 marzo 64 a Cleveland, in Ohio. Cresce in un contesto semplice con una madre che la incoraggia a leggere, a pensare in grande e soprattutto ad ascoltare. È proprio la madre a regalarle la sua prima chitarra. Quando Tracy ha 8 anni è lì che nasce l'idea che la musica possa essere uno strumento non solo di espressione, ma anche di cambiamento. Durante l'adolescenza affronta episodi di discriminazione razziale, difficoltà economiche, due elementi che ritorneranno spesso nei suoi testi, sempre diretti, mai urlati. Tracy impara presto che si può gridare anche senza alzare la voce. Ottiene una borsa di studio e si trasferisce a Boston, dove frequenta la Tufts University, studiando antropologia e africologia. Suona nei locali, per strada, nei campus universitari con la chitarra, con cui ha sempre una presenza scenica apparentemente timida ma magnetica. La sua voce attira l'attenzione di chi passa, finché qualcuno non si ferma davvero. Quel qualcuno è uno studente che rimane folgorato dalla sua musica. Parla di lei al padre, che lavora nell'industria discografica. Di lì nasce un incontro che porta Tracy a firmare con la Elektra Records. È il 1988, l'anno in cui tutto cambia. Il primo album si intitola semplicemente Tracy Chapman, nessun fronzolo, solo un nome. Dietro c'è una canzone incredibile, Fast Car, una delle canzoni più riconoscibili nella storia recente, una storia di sogni semplici, fuga, povertà, speranza, disillusione. Non un inno urlato, ma un racconto sussurrato.

Il disco vende milioni di copie, conquista classifiche in mezzo mondo e porta Tracy Chapman a vincere diversi Grammy Awards, tra cui miglior artista esordiente. In un'epoca dominata da sintetizzatori e produzioni patinate, arriva lei con la sua chitarra acustica, voce nuda, testi sociali. Sembra fuori moda, ma in realtà è fuori tempo. Un momento simbolo della sua carriera è il Mandela Day a Wembley nel 1988. C'è un problema tecnico con la strumentazione di un altro artista e serve qualcuno che salga sul palco a riempire il vuoto. Tracy prende la sua chitarra, si siede e suona. Silenzio. Poi applausi, scroscianti. Milioni di persone davanti alla TV scoprono la sua voce, proprio così come per caso, senza effetti speciali. Negli anni poi pubblicherà altri album importanti, tra cui Crossroads e soprattutto nel 95 New Beginning, che contiene Give Me One Reason, brano blues che diventa uno dei suoi più grandi successi e le fa vincere un altro Grammy.

Dietro alla cantautrice c'è quindi un impegno costante. Tracy Chapman è riservata, schiva, lontana dai riflettori, ma molto presente nelle battaglie sociali. Si schiera per i diritti umani contro il razzismo, contro la violenza sulle donne, per l'educazione e la giustizia sociale. Collabora con organizzazioni come Amnesty International e partecipa a concerti benefici e a campagne globali. La sua forza è questa: non usa la celebrità per costruire un personaggio, usa la musica come spazio civile, non spettacolarizza, non predica, racconta.

Dicevamo, Tracy Chapman non ama il clamore e forse è proprio per questo che il suo segreto ha avuto un fascino particolare. È una voce che non ti afferra per le spalle, ti cammina accanto, ti racconta storie di persone comuni, di sogni reali, di rivoluzioni silenziose. Dietro quella chitarra semplice, quel suo timbro inconfondibile vocale, c'è una verità però che non passa di moda, e cioè la musica può cambiare le cose e questo può farlo anche senza gridare.

0: dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni in random. Kiss me, fool me, for your love is better than wine. And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
1: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
0: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: Amici di Radio Music for People, bentrovati all'appuntamento con Motor News, a cura di Marco Veronese. Ci sono importanti novità in casa Can-Am per gli amanti dei viaggi su tre ruote. La casa canadese introduce la gestione completamente automatica sulla gamma Spider, storicamente dotata di cambio semiautomatico gestito dalle palette al manubrio, segnando una vera svolta per la facilità di guida. Ecco cosa cambia e perché è un'innovazione tanto attesa. Esperienza Twist & Go. Dimenticate le palette al manubrio per salire e scendere di marcia. Ora basta girare la manopola del gas per godersi il viaggio in totale relax. Comfort imbattibile nel traffico e in viaggio. La gestione automatica si sposa alla perfezione con il grande comfort dello Spider, eliminando lo stress del cambio nelle ripartenze e nei percorsi urbani. Massima fluidità dal propulsore Rotax. L'elettronica sfrutta al meglio l'abbondante coppia del motore, offrendo riprese pronte e cambiate impercettibili ad ogni andatura. Un aggiornamento che rende lo Spider ancora più accessibile e divertente. Perfetto per chi vuole pensare solo alla strada e al panorama. E anche per questa pillola di Motor News è tutto. Voi preferite il cambio manuale o la comodità dell'automatico? Ditecelo sui nostri social. Restate con noi, la grande musica vi accompagna sempre su Radio Music for People.
1: Speciale Africans, i grandi successi africani.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

bicchiere di vino per buttare giù il male, una corsa al mattino per rincorrere il sole, un bel salto nel vuoto perché amo volare, un tuffo freddo nel fiume perché sento bruciare, un'anima sola che non sa chi parlare, un foglio di carta che non so riempire, un sogno che abbraccio da quando ero bambino, un colpo sparato al soldato sorriso.

volo le stelle offuscate dalla nebbia. Faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni giorno live

Canti anche tu? Segnalaci la tua canzone e potrai far parte dei nuovi talenti di Radio Music for People. I nuovi talenti torneranno in onda tra poco più di un'ora.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: è tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
1: And now, Radio Luxembourg 2.08 on Radio Music for People.
2: This is the BBC, my friend.
3: The top 20.
4: Good evening.
0: Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.
5: Radio Luxembourg 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208.
1: Il diario di bordo su Radio Music for People.
0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
2: ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.

0: Magazine con Richard Su.
1: Un motivo in più per sapere di più.
2: In un futuro più vicino di quanto ci si possa aspettare, i cellulari saranno alimentati da batterie ad energia nucleare. Pensate, a sostenere questa originale teoria è un gruppo di scienziati dell'Università di Rochester che dà valore alle proprie affermazioni descrivendo la nuova tecnologia che permetterà tutto questo. Mediante il sistema beta-voltaico, spiegano gli esperti, il silicio catturerà gli elettroni emessi dai gas radioattivi, come ad esempio il trizio, e genererà quindi corrente. La tecnologia beta-voltaica, fino a pochi anni fa considerata inadeguata a questo scopo in quanto gli elettroni non sempre colpivano il silicio, è stato ora migliorato. Negli esperimenti realizzati dagli scienziati, in ogni pannello di silicio sono stati creati dei pozzi larghi un micron e profondi 40 che consentono un maggiore assorbimento di elettroni, arrivando così a catturarne un numero 160 volte maggiore rispetto alle costruzioni tradizionali. La strada da percorrere sarà tuttavia ancora lunga. Il prossimo traguardo che il team di Rochester si è prefissato è quello di arrivare al livello di efficienza necessario per gli standard industriali. Per farlo utilizzeranno anche le stesse tecniche di fabbricazione usate dalle industrie di semiconduttori. E chissà poi che magari un nostro cellulare si scaricherà solo dopo un mese. Sarebbe bello però, eh?
0: 320-743-6467.
3: Data astrale 5806.1. Diario del comandante Kirk. Siamo in grave difficoltà. Tutti i mezzi di comunicazione sono fuori uso, compreso il teletrasporto. L'unica possibilità di salvezza è un terrestre che in questo momento sta ascoltando una segreteria telefonica. Parla, terrestre. Lascia il tuo messaggio. La salvezza dell'Enterprise è nella tua voce.
0: 320-743-6467. Ti servirà per comunicare via SMS direttamente con Richard Shu. 320-743-6467.

0: Satellite. Ciao.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa?
2: The best songs on the radio.
1: Canzoni, voci e jingles del passato in esclusiva qui.

1, 2, 3. Tutta l'energia, le emozioni e la forza della musica senza filtri. I live. Ascolti solo grandi brani, rigorosamente cantati dal vivo, per un'esperienza che ti porta dritti sotto il palco. Accendi le emozioni, solo su Music for People. Live, la tua canzone preferita, dal vivo.

0: Cost to cost negli Stati Uniti? Ricorda questa regola d'oro. Nella maggior parte degli stati puoi svoltare a destra anche con il semaforo rosso, dopo esserti fermato e aver dato la precedenza. L'unica eccezione? Se trovi il cartello No Turn on Red o sei a New York City. Radio Music for People, la tua guida sul mondo dei motori.
1: Luci soffuse e grandi emozioni. Le canzoni slow.

Ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione North Cape. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia durante poco prima di Bodo. Vengo fermato dalla polizia che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione, e alle mie rimostranze, scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione in simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì. Era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettati i limiti in Norvegia, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.

0: whatever.
1: Ama la moto con il cuore aperto, ma guidala con il cervello acceso.

Oggi faremo un po' di rumore, perché quando si parla di rock britannico dei primi anni 2000 è impossibile non citare i The Darkness, una band che ha riportato in auge il glam rock tra riff potenti, falsetti estremi e un'attitudine sfacciata.

Il gruppo nasce nel 2000 a Lowestoft, in Inghilterra, attorno ai fratelli Justin e Dean Hawkins. Fin da subito la loro idea è chiara: riportare il rock allo spettacolo, all'eccesso, alla teatralità che aveva reso leggendari gruppi come i Queen o gli AC/DC. Ma è nel 2003 che arriva il vero colpo con il loro album di debutto, Permission to Land. Esplode letteralmente, trainato dal singolo I Believe in a Thing Called Love, il disco conquista il Regno Unito e non solo. Il brano, con il suo iconico falsetto e il video sopra le righe, diventa un simbolo di quegli anni.

Il successo è travolgente, arrivano i primi tour mondiali e milioni di copie vendute. I Darkness sembrano destinati a diventare i nuovi re del rock britannico. Ma come spesso accade, la fama porta con sé anche difficoltà. Nel 2005 esce il secondo album, One Way Ticket to Hell and Back. Nonostante buoni risultati, il disco non riesce a replicare il successo del debutto.

le pressioni aumentano e soprattutto Justin Hawkins incomincia a lottare con problemi personali di dipendenza. Nel 2006 arriva il momento più difficile. Justin Hawkins lascia la band per intraprendere un percorso di riabilitazione.

Senza il suo frontman, quindi, i Darkness si sciolgono e sembra la fine. Ma questa non è una storia che finisce così facilmente. Dopo alcuni anni di pausa, nel 2011 arriva la rinascita. La formazione originale si riunisce, i Darkness tornano sul palco con una nuova energia e pubblicano nel 2012 l'album Hot Cakes, segnando ufficialmente il loro ritorno.

quel momento la band continua a produrre musica con costanza, mantenendo il proprio stile unico, ironico, potente e dichiaratamente fuori dalle mode. Album come Last of Outkin e Easter is Cancelled dimostrano che il gruppo ha ancora molto da dire. Oggi i Darkness rappresentano qualcosa di raro nel panorama musicale, una band che non ha mai avuto paura di essere se stessa. Tra falsetti improbabili, assoli esagerati e una ironia tutta britannica, hanno costruito una carriera fatta di alti e bassi, ma sempre con stile. E forse è proprio questo il loro segreto, non prendersi mai troppo sul serio, pur facendo rock come pochi altri. Perché in fondo, come ci hanno insegnato, credere in una cosa chiamata amore non è mai stata così rumorosa.

0: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa sul garage?
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.

Thank you.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Allora, chi ha costruito le piramidi d'Egitto? Se lo chiedete all'intelligenza artificiale come Grok, la risposta potrebbe lasciarvi a bocca aperta. No, niente alieni o civiltà perdute dello spazio. Grok conferma che i costruttori furono proprio gli antichi egizi. Ma il vero shock riguarda un'altra domanda. Perché sono state costruite e soprattutto cosa c'è davvero là sotto? Il mistero si è riacceso dopo che un team di ricercatori ha utilizzato una tecnologia radar satellitare avanzatissima per scansionare il plateau di Giza. Quello che affermano di aver trovato sotto la piramide di Khefren è sbalorditivo. 8 giganteschi pozzi verticali disposti in modo simmetrico, circondati da strutture a spirale, che scendono fino a 2 enormi stanze cubiche grandi come stadi moderni. Alcuni esperti ipotizzano che l'intera piramide visibile non sia un semplice sepolcro, ma solo la punta dell'iceberg, una sorta di coperchio per una gigantesca e complessa struttura sotterranea. Ovviamente la comunità scientifica è divisa. Il celebre archeologo Zahi Hawass ha subito bollato la notizia come priva di fondamento scientifico, ma una cosa è certa. Con i recenti vuoti d'aria già confermati all'interno di Cheope, Giza è ben lontana dall'aver svelato tutti i suoi segreti. Forse il mistero più grande non è come le piramidi si siano innalzate verso il cielo, ma cosa sia stato scavato sotto la terra. Voi che ne pensate? Semplici tombe o c'è sotto una macchina tecnologica del passato?
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
0: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora, qui su Radio Music for People.
2: Sulle altre radio difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People invece le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
3: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
4: Enterprise, nella sua missione diretta
3: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
5: e di nuove civiltà,
6: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
7: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione.
8: Hai scelto chi volevi diventare.
9: A, B, C.
8: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Una delle band che viene comunemente ascritta al mondo indie e sulla quale si accendono i riflettori è quella capitanata dalla criptica e seducente Florence Welch. Nel 2009 Florence and the Machine pubblicano Lungs per la Island Records, disco che riscuote da subito grandi apprezzamenti di critica e pubblico e viene premiato come album dell'anno ai Brit Award 2010. E fa strada alla Welch lungo un prevedibile percorso di accostamenti ad artiste come Kate Bush, Tori Amos o Fiona Apple. Nel 2011 è la volta di Ceremonials, che esordisce al primo posto della classifica britannica, seguito da How Big, How Blue, How Beautiful del 2015 e da High as Hope del 2018. Il canto travolgente di Florence Welch si nutre di fiaba e romanticismo e mette sempre più in luce, disco dopo disco, il suo lato oscuro e i suoi conflitti interiori. La macchina assemblata dalla rossa cantautrice inglese e dalla tastierista e co-produttrice Isabella Summers si muove in una teatrale commistione tra indie, pop, alternative pop, art rock, orchestrazioni da camera e sapori visivamente barocchi, al limite del cinematografico.

0: A Salem Moto News Con. Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Io sono Richard e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto, ti faccio subito la prima domanda. Senti, fino a qualche tempo fa il quad era visto un po' come un mezzo di nicchia, no? Per addetti ai lavori, e gli spider come mezzi alieni. Oggi vediamo un vero boom in questo settore. È cambiato l'identikit di chi cerca l'avventura?
2: Il quad ci sono voluti 7-8 anni per iniziare a far nascere un boom di appassionati, e oggi invece la passione si è aperta anche all'utilità, quindi c'è chi lo usa in lavoro, in campagna, in collina, chi lo usa per svago, divertimento o avventura o sportività a livello di guida enduristica. Poi ci sono le donne che hanno paura della moto, ci sono gli anziani che dicono non posso più guidare la moto e prendo il quad che è più sicuro. Quindi si è aperta una realtà di tante esigenze differenti, non solo quella di chi vuole avere il giocattolo del futuro, ma le utilità del quad sono diventate molteplici. Comunque sono nate anche le targhe gialle per l'uso agricolo, targa bianca per uso stradale, quindi c'è stata molta più scelta nel mercato, con prezzi che vanno dai 6.000 ai 20.000. chiaramente ognuno ha preso il suo spazio di mercato, dai prodotti economici ai prodotti di pregio.
1: Molte persone sono attratte da questi mezzi ma temono di non saperli gestire o pensano che servono patenti speciali. Cosa diresti a chi vuole fare il salto ma è ancora un po' titubante?
2: Le patenti, ormai si sa che il quad si guida sia con la A che con la B, come lo spider. Poi ancora qualcuno non lo sa e lo scopre. Se pensano che ci voglia la patente della moto, no, il quad e lo spider si guidano con la B, agevola e semplifica chiaramente il desiderio d'acquisto. Chiunque lo può provare, lo può noleggiare e vedere se il prodotto è il prodotto che fa per lui. Quindi il problema patenti è un problema che non c'è, però c'è ancora la malinformazione che uno pensa che ci vuole la patente della moto.

0: to roam.
1: Speciale colonne sonore. È su Radio Music for People. Adesso.

0: I futuri trattamenti anticancro verranno dal mare? È quanto sperano i ricercatori dell'Università di Nizza Sophia Antipolis. Tre sommozzatori si preparano all'immersione al largo di Villefranche-sur-Mer. Non lontano da Nizza, la loro missione è quella di recuperare campioni di spugne. Gli scienziati hanno scelto di prelevare frammenti di una spugna endemica delle acque del Mediterraneo. Questo organismo animale predilige i fondali rocciosi, ai quali è solidamente ancorato, tanto che per staccarlo è necessario far ricorso a martello, punteruolo o lame. La spugna è molto fragile. Per impedirne il deterioramento, i sommozzatori devono trattare molto delicatamente i frammenti prelevati dal loro ambiente naturale. Le spugne appena pescate vengono trasportate in uno speciale contenitore in questo edificio del 1700 che ospita l'osservatorio oceanografico di Villefranche. Lì saranno messe in coltura per essere studiate. I frammenti di spugna sono immersi in acqua di mare, in recipienti in cui vengono ricreate le migliori condizioni per facilitarne la sopravvivenza.
1: Per ottenere le molecole che ci interessano dobbiamo riprodurre nel modo più fedele possibile le caratteristiche dell'ambiente naturale, per cui controlliamo la temperatura, la luminosità ed anche il flusso di acqua di mare nei recipienti. Regolarmente poi sottoponiamo le spugne a uno stress meccanico, cioè andiamo a deteriorare leggermente il loro rivestimento esterno, perché solo in questo caso le spugne rilasciano le molecole che cerchiamo. Successivamente siamo in grado di analizzare tali particelle estraendole dall'acqua in cui sono disciolte, grazie a un procedimento messo a punto nel nostro laboratorio.
0: Questi esperimenti si iscrivono nel progetto europeo Bambo, che studia le potenzialità in campo medico delle molecole attive di origine marina. Il programma è pilotato dall'Istituto di Tecnologia di Limerick, in Irlanda. Grazie a un processo chimico, le molecole rilasciate dalle spugne vengono purificate e analizzate. Viene studiata la fattibilità di diverse applicazioni

0: terapeutiche contro il cancro principalmente, ma anche contro la malattia di Alzheimer, il morbo di Parkinson, le infezioni batteriche e le contaminazioni da funghi.
1: La disco music è musica da ballo e la gente ballerà sempre. Giorgio Moroder.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: solo su Radio Music for People.
1: Preferisco di gran lunga guidare la mia moto e pensare a Dio, che stare seduto in chiesa e pensare alla mia moto.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: Da sempre ho preferito suonare con altre ragazze e frequentare altre ragazze. Da sempre sono una femminista. Courtney Love. Cocktail
1: Magazine con Richard Show. Ricondizionati, una scelta vantaggiosa per il tuo portafoglio e per l'ambiente. Se desideri aggiornare i tuoi dispositivi tecnologici, ma hai un budget limitato o preoccupazioni sulla sostenibilità, i dispositivi ricondizionati potrebbero essere la soluzione ideale. Oggi ci sono molte opzioni di alta qualità tra cui scegliere, che ti consentiranno di abbracciare la tecnologia senza sensi di colpa e senza svuotare il portafoglio. Puoi trovare non solo smartphone ricondizionati di marchi come iPhone, Samsung o Huawei, ma anche laptop, computer e tablet ricondizionati. Ecco cosa cercare quando scegli un dispositivo ricondizionato. Certificazioni e garanzie. Assicurati che il venditore fornisca certificazioni di qualità e garanzie. Questo ti darà la tranquillità che il dispositivo sia stato testato e, se necessario, riparato. Cerca certificazioni come ricondizionato certificato o rigenerato professionale e leggi le politiche di garanzia. Poi, prima di acquistare, cerca recensioni e feedback sul venditore da parte di altri acquirenti. Le recensioni positive sono un segno di affidabilità e qualità. Valuta anche attentamente le specifiche tecniche del dispositivo ricondizionato. Scegli un modello che soddisfi le tue esigenze e attività previste, verificando la capacità di memoria, la durata della batteria e altre caratteristiche importanti. Non limitarti solo agli smartphone. Esplora il mondo dei dispositivi ricondizionati che include PC e tablet. Questi dispositivi ricondizionati offrono un modo intelligente per risparmiare denaro senza compromettere la qualità e contribuire alla sostenibilità ambientale.

sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Amici di Motor News, preparatevi ad uscire dall'asfalto. Oggi vi portiamo alla scoperta del nuovissimo Can-Am Canyon XT, la declinazione più avventurosa e off-road del celebre mondo a tre ruote BRP, provata grazie alla collaborazione con la concessionaria Auto Giannini di Pavia. A prima vista ha una linea grintosa e muscolosa, pensata per i ride. Sotto la carena batte il noto motore 3 cilindri Rotax aspirato da 1330 cm3, capace di erogare 115 cavalli a 7250 giri al minuto e un driving force di 130 Nm. La massa in gioco non è indifferente. Parliamo di ben 470 kg di stazza, ma compensati da una capacità di carico notevole, che arriva fino a 120 litri tra valigie e vani. La vera rivoluzione del Canyon XT rispetto ai classici Spider o Ryker risiede nelle sue reali capacità fuoristradistiche. Grazie a sospensioni con maggiore escursione, un'altezza da terra ottimizzata e pneumatici specifici tassellati da 16 pollici all'anteriore e 15 al posteriore, il mezzo permette di affrontare sterrati e sentieri dissestati con sorprendente disinvoltura e un comfort da vera ammiraglia. Su strada, l'elettronica vigila costantemente per gestire i trasferimenti di carico, coadiuvata da un cambio semiautomatico a 6 marce con discesa automatica dei rapporti davvero fluida. E per chi vuole viaggiare senza pensieri, non mancano l'infotainment completo con connettività smartphone e Apple CarPlay, parabrezza regolabile manualmente, manopole e sella riscaldabili. Il prezzo? Come da tradizione per il marchio, si posiziona in una fascia importante e proibitiva. Ma per chi cerca la libertà di guida a tre ruote, unendo asfalto e avventura, magari senza la necessità di una patente specifica per moto, grazie all'omologazione con la patente B, il Canyon XT apre nuove ed entusiasmanti frontiere. Questa è Motor News, a cura di Marco Veronese. Altre notizie e curiosità sul mondo dei motori, nella prossima edizione che ascolterete tra poco più di un'ora, qui, su Radio Music for People.
1: Il diario di bordo su Radio Music for People.
2: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
3: ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
2: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: È il momento delle hits internazionali su Radio Music for People.

E adesso, su Radio Music for People, radio tanto tempo fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker, che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in HD. And now, Radio Music for

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

0: successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Mega Mix, un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
0: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: music for people.
1: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
2: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
0: This is World Parade on Radio Music for People.
3: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Siate liberi di guardare lontano, anche oltre l'orizzonte, liberi di viaggiare veloci o lentissimi, dove vi porta il suono schietto della moto che annuncia il vostro arrivo come un tuono annuncia il temporale. Roberto Patrignani.

dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People, anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni in random.

Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa, in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, le persone molto magre, cannagioni chiare, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura,

Fort Bacharach, nato a Kansas City, il 12 maggio 1928 fu uno dei più prolifici e famosi compositori di musica leggera, solitamente lavorando in collaborazione con il paroliere Hal Davis. Dopo il servizio militare, nei primi anni 50, trovò presto lavoro come direttore d'orchestra e arrangiatore presso diverse case discografiche. Lavorò anche per 3 anni nei Nights Club con Marlene Dietrich. Verso la fine del decennio cominciò quindi ad affermarsi anche come autore con Story of My Life, una hit di Marty Robinson negli Stati Uniti e di Michael Holiday in Gran Bretagna, e con Magic Moment, che fu numero uno in Gran Bretagna, interpretata da Perry Como. Nei primi anni 60 cominciò la collaborazione con Dionne Warwick, per la quale Bacharach e Hal David scrissero molte canzoni che oggi vengono considerate dei classici, da Walk On By a Anyone Who I Had Hurt, a This Girl In Love With You, a Say A Little Prayer. Burt Bacharach cominciò anche a lavorare per l'industria del cinema, dapprima grazie al suo matrimonio con l'attrice Angie Dickinson, che arrangiò What's New Pussycat, il cui tema di testo lanciò anche Tom Jones in Inghilterra, e Butch Cassidy, per cui ricevette 2 Oscar, uno per l'arrangiamento, l'altro per il tema conduttore Raindrops Keep Falling On My Head. Ebbe anche una hit in Gran Bretagna con Trains and Boots and Planes e scrisse le musiche per il grande successo di Broadway Promise Promise. Bacharach, che occasionalmente appare anche in concerti con la sua orchestra per la A&M. Il suo notevole successo è probabilmente dovuto al fatto che ha portato un nuovo concetto nella composizione leggera, visualizzando insieme l'arrangiamento e la melodia e rendendoli praticamente una cosa sola.

Antifascismo oggi, un dibattito ancora aperto. Sei antifascista? Una domanda che sembra uscita dal passato, ma che oggi assume nuovi significati. Secondo alcune voci critiche, infatti, l'antifascismo contemporaneo non sarebbe più solo una condanna storica del regime mussoliniano, ma un'etichetta usata per imporre precise ideologie. Dall'immigrazione di massa alle politiche ambientali, dal sostegno incondizionato alle organizzazioni sovranazionali, alla difesa di alcune istanze woke. Chi si oppone a queste visioni viene spesso tacciato di fascismo, un termine svuotato del suo significato originario e trasformato in un'arma retorica. Eppure, il vero fascismo fu un movimento autoritario, violento e antidemocratico, sconfitto nel lontano 1945. Ma allora, perché questo dibattito infuoca ancora il presente? C'è chi vede nell'antifascismo odierno una deriva illiberale. Censura del dissenso, attacchi alla proprietà privata, limitazioni alla libertà di espressione. E c'è chi, al contrario, lo considera una necessaria barriera contro nuovi rischi autoritari. Intanto la politica sembra vivere doppi standard, crisi economiche gestite in modo diverso a seconda dei governi, diritti fondamentali trasformati in concessioni e un clima di sospetto verso chi dissente. Davvero siamo ancora fermi agli anni 40? O forse è ora di ridefinire i termini di un confronto ormai lontano dalla realtà? Restate sintonizzati per ulteriori approfondimenti.

Dopo essermi trasferita a St. Louis, sono andata una sera con mia sorella a vedere Ike Turner. Non mi sono mai sentita attratta da lui, lo giuro, ma la sua musica mi eccitava. Volevo a tutti i costi cantare con lui. Tina Turner.